0: 你哋买嚟，
1: 呢只
0: 嗱，等我介绍你哋两只相识吓。呢只就系肥王大哥，
1: 大哥。
0: 呢只就系蛇妹 Lily。
2: 我哋咁啊，狗样真系狗样。
1: 大哥，幸会幸。